0: United Radio.
1: United Radio.
2: United Radio. United Radio.
0: United.
3: Wow. Ho più sentito uno stasso, la che vuole. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
4: Mami, ho più.